0: tome najaviti događanja i još neke aktualnosti. Slušat ćemo za početak brdo dobre glazbe. Za početak slušamo Antonio La Piaga i pjesmu Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.